Richard, mille traits. Mille traits. Mille traits. Non propriste condamine, cameriere, cittadine, non contesse, baronesse, marchesane, principesse, e madame.

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la picc

Vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sabellone, vada a pitirsene sa di pitar, vada a pitirsene sa di pitar. Quello vecchiaccio, quello stregone che non è altro che Sabellone, vada a pitirsene sa di pitar.